0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Now in the mix with DJ Farmer's Market. $10 gonna get a nice gift certificate to Whole Foods.
2: Come on.

amore. Alors c'est un petit Pino D'Angio, questo amore. Eh, un motore. Ça change, ok, ok, quel d'air. Pino D'Angio, questo amore. Dispiace, non sono italiano.